0: Ove Steven, vorrei guardare un po' tua moglie.
1: Papà, simpele, gaza mas gewoon XXL, no 3027, Android Swiss, lever dat de Wiss.
2: Radio Camille.